Allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

L'uomo discende dalle scimmie o dai maiali. Il tuo occhio è porcino e la mia attività operaia è di scimmia esatta. La guerra per l'internazionalismo e il comunismo è lunga e terrificante, come è lunga e terrificante la vita operaia. E un giorno diranno: discendiamo da scimmie operaie esatte, che per secoli, nonostante l'abbrutimento operaio, condussero una serie di lotte e congiure, scaraventando nel fango le bandiere e riprendendole dal fango, entrando in una serie di lotte sconsiderate e perfettamente considerate. Uno scheletro operaio comparirà nel Museo delle Civiltà Industriali, un altro andrà a finire nell'orrore del Museo Antropologico di Londra.

0: La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. ...105.7 Radio Ciroma.
1: Strepito, Fischer, ferroviale, Fischer, Salamente, Lubriaco, Fischer, Salita, Trine, Grati, Fischer, Febre, Asmatica, Fisori, Valente, Locomotive, Fischer, Perro, Paramento, Fischer, Papò, Lento, Narciso, Cucurello, Fusica, Fischer, Gallo, Luigi Russollo, tra i vari futuristi.
2: Fischer.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

italiani di Bensonhurst con i loro capelli impomatati, le loro tute di nylon, le loro medagliette di Sant'Antonio che agitano la loro mazza da baseball firmata Jason Giambi sperando in un'audizione per i Soprano.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo

Eccolo qui. Mi trovo proprio nel punto esatto in cui molti cristiani credono che il mondo finirà. Si chiama Megiddo ed è il luogo in cui, stando al libro dell'Apocalisse, Gesù Cristo in persona verrà a porre fine al mondo e a salvare coloro che credono in Lui. Ora, quando l'Apocalisse fu scritta, solo Dio aveva la capacità di porre fine al mondo. Ma ora ce l'ha anche l'uomo, perché sfortunatamente, prima che imparasse ad essere razionale e pacifico, ha imparato a costruire armi nucleari e a inquinare su scala catastrofica. E se c'è una cosa che odio più di una profezia, è proprio una profezia che si avvera.

jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi.

cravate sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz.

o forse balla, chissà. Du-da, du-da, du-da, du-da, du-da, du-da. 2000 enigmi nel jazz.

hanno fatto di un sindaco un viandante. Ma chi ha per casa il rifugio di tutti non sarà mai un randagio, non sarà mai al confino chi non ha confini. Chi ha per radici il sorriso degli altri avrà sempre sotto i piedi la sua terra e sulla testa un cielo robusto e resistente, allenato all'azzurro dal peso di una stessa preghiera ripetuta in mille lingue. Tutto il mondo è provincia di Riace, piccola capitale dell'umanità.

La mia filosofia, fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

0: È uno dei migliori Pollock, non trova?
1: Sì, infatti.
0: A lei che cosa le dice?
1: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
0: Che fa sabato sera?
1: Occupata, devo suicidarmi.
0: Allora venerdì sera?

0: Michael. Tutto quello che ho fatto. Tu devi capire.
1: Se ti sento dire per l'ennesima volta che hai fatto tutto questo per la nostra
0: L'ho
1: famiglia.
0: L'ho fatto per me. Mi piaceva farlo. Ed ero molto bravo. E mi sono sentito vivo.

0: Dio onnipotente, chi è quella ragazza?
1: Ecco a lei, signora.
2: Shelley Johnson.
0: Eh?
2: Shelley Johnson.
0: Un concentrato di bellezza. Mi fa pensare a quella famosa statua, la bambola senza le braccia.
2: La Venere di Milo.
0: Si chiamava Milo, ma non è questa la cosa più importante. Quello è il genere di ragazza per cui rimpiange di non parlare il francese. Scusami tanto, Cooper, ma voglio provare a comunicarci lo stesso, magari affidandomi al mio esperanto.
2: Buona fortuna.
0: Salve. Mi chiedevo se potevo disturbarla per avere un paio di fumanti tazze di caffè nero e nell'attesa intrattenerla con un aneddoto esilarante che lei non mancherà di apprezzare. Mi chiamo Gordon Cole e non ho potuto fare a meno di notarla dal mio tavolo e... da vicino la sua bellezza è tale che nel mio stomaco è come se svolazzasse uno sciame di api affamate.
1: Non è necessario che gridi, la sento.
0: Io ho sentito quello che ha detto. Ho sentito quello che ha detto.
1: Vuole altro a parte il caffè?
0: Io la sento perfettamente.
1: Anch'io la sento, signore, ma...
0: No, lei non capisce.
1: La prego.
0: Lei non si rende conto, signorina Johnson. Vede gli auricolari che le sto indicando?
1: Sì.
0: Sono 20 anni che prego le persone di parlare a voce più alta, ma devo dire che stranamente sento lei chiaro come una campana. Dica qualcos'altro.
1: Vuole una fetta di torta con il caffè?
0: Gran Dio, ho sentito tutto alla perfezione. È accaduto qualcosa che ha del miracoloso. È fenomenale.
3: Ha qualcosa contro i miracoli?
0: Che cosa ha detto?
3: Questa torta di ciliegie è un miracolo.
0: Le dispiace chiedere a questa signora con il ceppo di parlare a voce più alta?
1: La torta, stava parlando bene della torta.
0: Ho sentito ancora la sua voce, ho capito quello che ha detto.
1: Ne gradisce una fetta, allora?
0: Più che una fetta, ne voglio una massiccia quantità e anche un bicchiere d'acqua, tesoro. Sto andando a fuoco.

0: Davasi, provi a strage Davasi. Poranci.
1: Ci sta qua sulla tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come Via da Ride.
0: C'è poco da ridere.

0: secondo me, sei semplicemente folle. Tu non hai nessuna idea di cosa succede qui. Perché? Perché secondo te si è ucciso il porco spino?
1: È venuto nella zona per uno scopo suo ed ha ucciso il fratello nel tritacarne per denaro.
0: Fin qui tutto è chiaro, ma perché poi si è impiccato? Perché non è tornato nella zona e questa volta non per i soldi ma per suo fratello? Eh? Si è pentito?
1: Non lo so. Voleva, ma dopo pochi giorni si impiccò.
0: Qui capì che non si realizza qualsiasi desiderio, ma solo i desideri più nascosti, i più segreti. Non quelli urlati a squarciagola. Qui si avvera solo ciò che incarna la tua natura, la tua essenza, di cui non sei cosciente pur portandola dentro di te, ma che comunque ti domina sempre.
2: Non hai capito niente, calzone di cuoio.
0: No, il porco spino non è una vittima dell'avidità. Si trascinò qui in ginocchio implorando la grazia per il fratello e ottenne una montagna d'oro, perché era questo che desiderava nel suo intimo.
2: Date al porco spino ciò che è del porco spino. Coscienza, tormenti spirituali, tutte cose inventate dal cervello. Lui lo capì e si piccò.

Oggi su Radio C Roma, Country Folk a colazione. Olio di serpente al posto del latte, e tabacco da fiuto al posto del caffè. Gente campagnola in salopette, che suona con banjo ricavati dalle zucche e assi da bucato. Bifolchi del profondo sud che ballano in veranda. Persone normali che vivono e muoiono dimenticate. E tuttavia ci lasciano i propri sogni in eredità.

ti venga un colpo se non è la selezione country folk di Radio Ciroma. Una colazione così pepata non la gustavo da quando fecero lo scalpo al vecchio Jack.

L'oceano ha dato prova di intelligenza. Ha dimostrato di essere capace di una sintesi organica che noi non sappiamo fare. Conosce la struttura, la microstruttura, il metabolismo dei nostri corpi.

Ahí voló de sultán de la cosa, chido. Io non ero in Germania, mi ci sono un buccio di buccio di cuore. Papi, ho detto un po', io c'è tu capo, in parte di Germania, quello c'è tu capo. È rimasto un prendere, c'è tu cosa, alla radio qui cassetta, io devo fare, davo. Ah, io riprendo una cosa, a riprendere la ragione, a riuscire tutto quanto cose, c'è tu una cosa, tutto quanto, e è morto, ho finito pure questo. Davo, io riprendo la macchina, c'è tutto quanto cose, e c'è tu non arrivo tutto quanto, c'è tutto quanto cose, no? Allora io arrivo di cosa, tutto quanto quando lancio dei pacchi, pacchetti di un supermercato, niente, perché tutto quanto quando c'è tutto quanto. Arriva la ragione, io arrivo all'orbiente, arrivo le cose, io arrivo, usa di andare, eccetera, vabbè, o parabrese. Se io non capisco che dirci che stavo, non lo parla lì. A poco siamo io che invece altri già per favore, io non dice, non ho disgraziato, che non volevo dire niente, no? Allora ci potete guardare, ci sono tutti guardare, no, io sono stato fortunato, c'è per qua. Allora, siccome non mi potete fare niente, c'è, sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a spiare tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.

You are out there.

0: you all for helping the fine city of Boston.
1: Thank you.
2: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 64%.
3: Come with me if you want to live.
4: Yeah, I'll push you away.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
2: Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

0: pare giusto far uccidere un uomo?
1: Io non ho mai fatto cosa del genere. Ma se lei me lo chiede tanto per discutere, le dico che bisogna vedere che uomo è.
0: Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo.
1: Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Ma lei, anche se minchiode, è un uomo.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, mano e piede, in ginocchio,
1: alla, sulle ginocchia, sulla
0: alla spalla.
1: Sì.
0: Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci eravamo portati uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci, ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto. E in qualche modo è stata un'informazione anche per noi, questo fatto. Cioè, in questo senso, Valle Giulia è una data.

piazza centrale. Ti somiglia a un paese con la sua chiesa centrale, dove ti guardano tutti.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Ci sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

Dall'inizio della civiltà, l'aumento della ricchezza è divenuto così enorme e le sue forme così svariate, la sua applicazione così estesa, la sua amministrazione così alta.

La rovina della società sta minacciosa davanti a noi, in conclusione di un corso storico il cui unico scopo è la proprietà, poiché insieme

0: Fuoco, povero disgraziato, si è tagliato un dito mentre preparava. No, ma meno si è tagliato proprio tutto il braccio è spaccato il sangue. C'avevo un coltello così, povero disgraziato, tutti a piangere i clienti. Disgraziato, padre di famiglia.
1: Sì, l'abbiamo portato a mano all'ospedale, manca l'ambulanza, c'era, avevano scioperato tutto quel giorno. E poi ci hanno fatto l'operazione alla gola, le tonsille, che le taglia.
2: Tagliatelle!

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 41 minuti.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info. Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Fu proprio attraverso il contatto con questo folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita.
1: La politica. Ora è contro rivoluzione, non so se stato chiaro. E soltanto tu partito di sono colpati in formazioni di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco Giuda, scusa. Che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una cogestione che sia proliferante in senso sopra. Oh! I comitati di quartiere, un'informazione alternativa precisa sulla quale noi dobbiamo. E allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no?
0: Dopo tre mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente, o meglio, si incazzò come una bestia.
2: Ma allora mi ha sempre preso per il culo!
3: Chi ti ha sempre preso per il...
2: Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni!
3: Ti prego, Ugo...

0: bene, allora abbiamo al telefono Claudio. Buongiorno Claudio, un bel giorno questo, finalmente buone notizie ogni tanto arrivano. Anche lei si fa la sua risata.
1: Bella veramente, va.

La trai a ladri e dagli amanti tacqui, sicché a messere ed a Madonna piacque.

0: Ha visto la povera contessa. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza.
1: Che bei versi, sono suoi?
0: Sì, una mia cosettina giovanile.
1: Ah, anche poeta.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 43 minuti.
1: Ah, Mischella 2 tosse, è giusto.
2: Con lei le senti giusto perché deviate una cifra. Ma allora falla contenta, no?
1: A rigaregli un bel tatuaggio.
2: Un bel tatuaggio su una spalla o su una chiappa, ah, Mischella tua sarà invidiata da tutti.
1: Dietta a fare un tatuaggio.
2: Perché sì, è vero che un diamante è per sempre.
1: Ma raburinare.
2: Un tatuaggio è per tutta la vita.

0: Allora un saluto per Radio G Roma, mi ripeti le frequenze, 105.7?
1: Proprio così.
0: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'onta, e poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso.

un eccesso di Rao, un grande esponente della commissione Trilater, un grande organismo sovranazionale del capitale, che ci deve essere un limite alla dilatazione della democrazia oltre il quale diventa ingestibile la società, scriverà nel 77. Ecco, da lì in avanti i luoghi vengono, la rottura di questo compromesso vuol dire che i soggetti si sono abituati a pensare come se fosse eterno quel modello, che invece era un modello storicamente determinato.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:42.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, una pavata, sì.
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
3: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.
11: Il Triveneto.

0: Bella la Decidoma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, posso così grande.
1: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

0: un'immagine rapida sullo schermo viene percepita dalla retina e trasmessa al subconsciente, senza che la persona si renda conto di quello che sta avvenendo.
1: Questa cosa si ripete ogni giorno, per tutta la vita. Le tecniche del successo. Lezione 31.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

benissimo. Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.

0: solar system. Solar system.
1: And Death Valley topped 130 degrees.
2: Death Valley, what actually survives in Death Valley?
3: Ora meglio funziona, l'immagine che si aspettava mi ritrova pronto, il minimo dettaglio avvolto, meglio di quanto abbia mai saputo fare prima, per picche finali.

0: Tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà. Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare perché è comunque una cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre.
1: Tutti quanti fermi pure io l'alloggi. Tu al buio fa silenzio e poi mi baci. Noi non ci vogliamo bene come preti, con la lingua siamo un po' più delicati.

0: dai creatori di Vita oltre la morte, ecco finalmente il popolo eletto. Il gioco di ruolo, dove tutto è permesso. Entra senza paura nella escape room più grande ed immersiva mai progettata.
1: E non dire che non ti avevamo avvertito.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, divertirsi.

Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere. Perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità.

0: ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Ciroma, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata e spero che insomma se un giorno insomma, mi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento anche insomma negativo, sono sempre una discussione fa sempre piacere insomma, ecco,
1: esatto.

0: Io accuso il figlio difendendo il padre. Non capisco proprio che cosa significhi. Io accuso chi? Che cosa? Che cosa accuso io?
1: È stato osservato che questa società tecnologica è proprio figlia di quelle libertà di pensiero, di parola, di coscienza.
0: Bene, in realtà io direi che non accuso il figlio né difendo il padre. Non difendo il padre perché non è stato poi in fondo tanto buono. E allo stesso modo non accuso il figlio se per figlio lei intende la società tecnologica. Perché io non accuso. Non contesto la società tecnologica in quanto tale, ma contesto bensì l'abuso che questa società fa della propria tecnologia. In altre parole, l'accuso perché non è veramente tecnologico ciò che sottomette la tecnologia agli interessi repressivi di una società più fortemente repressiva. Giusto?

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 29 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 42%.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 14 e 40 minuti.
1: Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
2: Eccola, ti ho portato la quaglia.
1: La quaglia? No, tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
2: Ecco, ma non è che corruzione questo?
3: Una psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici: senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto
2: No,
3: questo
2: no,
3: accordo. No,
2: no, no, no.
3: dammi qua, dai. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
2: Ma non è che concussione, che
3: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tu di tua sponte, signori della corte, mi hai dato la quaglia,
2: giusto, giusto,
3: Liuzzi.
2: giusto, giusto.
3: Siamo convinti?
2: Sì,
3: Siamo
2: sì, sì, sì.
3: convinti? Dammi qua.
2: E non è
3: Non è che
2: che...
3: te ne va a fanculo tu e la quaglia oggi, Liuzzi.

mail di contatto redazione.chiocciolaciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: see you, Brian. Thanks for the steak.
1: Ditch me. Ditch me. Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Eh? Ce l'hai con me, eh? Oh, ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! Non dico, è con me che ce l'hai, coglione! E lui gli fa... Potrei fare qualsiasi cosa per...
2: I thought you knew. Yeah.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 42 minuti.
1: Delio Tessa, a tavola. Cosa vuoi dire? Te chi? Già tutto il vin sulla tuvaia, fatti in là, purcell, che te secunce tutto e scusa rin. Lui è il tuca tut. Già l'era de Savel. Che metti la bottiglia lì visin. Tireti in drede, sbrighet. Un vasel na stravacà. Mette sotto un mantin. Dio te peluca, guarda che sta biel. Fila in cantun, là in fondo, in cantun, gira. Che me prurisne i man. Te stare lì tutta sera, capisse? Tutta sera. Bravo! Bravo, sì! Fammi repetun, de sura. Più che te pe, te rangi mi. Due te ve adesso. Cambi cantun.

0: È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.
1: Settimane che passano, il tempo passa, la storia continua.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

due poesie inedite. Il rondone. Il rondone raccolto sul marciapiede aveva le ali ingrommate di catrame. Non poteva volare. Gina, che lo raccolse, sciolse quei grumi con batuffoli d'olio e di profumi. Li pettinò le penne, lo nascose in un cestino appena sufficiente a farlo respirare. Lui la guardava quasi riconoscente da un occhio solo, l'altro non si apriva. Poi gradì mezza foglia di lattuga e due chicchi di riso, dormì a lungo. Il giorno dopo all'alba riprese il volo senza salutare. Lo vide la cameriera del piano di sopra. Che fretta aveva, fu il commento, e dire che l'abbiamo salvato dai gatti, ma ora forse potrà cavarsela.

Radio Ciroma, diciamo, è l'ausorgan radiofonico del centro storico, quindi voglio dire, una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

0: Palazzo. Che giornata di merda.
1: Prima hai chiamato Felicino della Corsica.
0: E cosa ti ha detto?
1: Niente, sai come lui.
2: E per i fiorentini vi era l'anno che partiva dall'Incarnazione.
1: Senti, ti vado a fumare. E
0: questo dava luogo. Che roba è?
1: Da noi si chiama pot. Ti fa sentire bene.
0: Cazzo, ma tu ti droghi?
1: Ma ti sembro drogata?
0: No, però dicono che questa roba qua sia micidiale.
1: Ma tu non hai mai fumato?
0: No, ma ne ho sentito parlare. È vero che si vomita?
1: Bullshit, si parte per un altro mondo. Tutto diventa fantastico, anzi, ti sembra proprio da volare.
0: Come Modugno?
1: No.
0: Come nelle canzoni di Donovan?
1: Più o meno. Senti, ce l'hai una pipa?
0: Sì, c'ho la dannilona del papà. C'è affezionato, occio.
1: Questo va bene.
2: Il Natale dell'anno 800. Bene, il Natale dell'anno 800.
0: E se ci vede il professor Cuto? Professore, qui ci si droga, Mamma mia. Poi, ma non è pericoloso.
2: Invece è il gennaio 1311.
1: Wow.
0: T'ha già acchiappato? A me non mi fa niente.
1: Ma chiudi gli occhi, lasciati andare.
0: Susan, mi senti?
1: No.
0: Allora te lo posso dire.
1: Ti l'ho detto che non ti sento.
0: E adesso mi senti?
1: No.
0: Allora vado avanti.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Fumo.
1: Ah.
0: M'ha acchiappato! Vedo tutto adesso, vedo Donovan, vedo Modugno, vedo il professor Cutolo, vedo tutto. Vedo... Mamma che pene!
3: Vorrei pregare il servizio d'ordine di massacrare questi boys qui davanti, più turbolenti. Sì, proprio loro.
4: Grazie.
3: Sì, loro, grazie.

Prima parlavate del senso della nostra vita, del disinteresse dell'arte. Ecco, per esempio, la musica. La musica è legata ben poco alla realtà. O meglio, anche se è legata, lo è senza ideologie, meccanicamente, come un suono vuoto, senza associazioni. E tuttavia la musica, per un qualche miracolo, penetra l'animo umano. Cosa risuona in noi in risposta al rumore elevato ad armonia? E come si trasforma per noi nella fonte di un immenso piacere e unisce e commuove? A cosa serve questo? E soprattutto a chi? Risponderete: a nessuno e a nulla. Così, disinteressatamente. Ma no, è improbabile, perché tutto in fin dei conti ha un senso. Un senso e una ragione.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Mamma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: No.
1: Non serve.
0: Ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: La maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella lettorina?

capito che non mi diverto più. Fare scherzi non è uguale come quando c'eri tu. Ti ricordi quelle beffe organizzate con gran cura? Tutte quante le persone cui riuscivo a far paura. Da 6 anni a Picomazzo non riesco più a giocare.

è rimasta dentro al cuore, nei pensieri. Se ritorni, te lo giuro, possiamo fare più di ieri. Su, fai presto a ritornare, vieni presto a te spagnare. Ora i tempi sono maturi per poter ricominciare.

ho detto tutto. E, beh, questo libro mi piace, adesso vi dico le cose come stanno. Intanto perché non so, perché lo abbiamo fatto io, Federico, Sergio, Elvira, Giancarlo, un sacco di altra gente, lo abbiamo fatto con una specie di affetto particolare nei confronti di questi 40 anni. Questi 40 anni nei quali non abbiamo fatto un cazzo. Questo è il punto. Noi abbiamo passato la nostra vita a non fare niente. Questo è il messaggio. Il messaggio è questo. Poi la questione è più sfumata, naturalmente. Abbiamo lavorato come pazzi in questi 40 anni, ma non abbiamo lavorato mai. Abbiamo agito, goduto, inventato, parlato, ricordato, dimenticato. Abbiamo fatto un sacco di cose e essenzialmente non abbiamo lavorato. Questo è il messaggio che abbiamo da lanciare all'umanità. Piantatela di piagnucolare così, non c'ho il lavoro, non c'ho il lavoro, ma chi se ne frega? Il punto è esattamente questo, del tuo lavoro non ce n'è più bisogno, l'hai capito sì o no? E dunque abbiamo diritto a tutto, e dunque abbiamo diritto ad un salario in cambio di niente, perché questo è la superstizione, questo è il cancro, questo è il disastro, che ci siamo fissati sull'idea, senti come abbaiano quelli, ci siamo fissati sull'idea che si tratterebbe di lavorare, se no non si magna. Ecco, questo è il libro che vi spiega che non ce n'è più bisogno, che adesso è vacanza, per sempre, a casa, a casa. There's something there.

0: Vedere il buio. Il palinsesto che Cane Capovolto ha preparato per Radio Ciroma alterna gli esperimenti sonori realizzati da Cane Capovolto con i progetti collettivi curati da Cane Capovolto e Scuola Fuori Norma nel corso degli anni. Alcuni di questi coinvolgono studentesse e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Il proposito è quello di proporre cambiamenti nei modi di produrre, distribuire e condividere idee radiofoniche e di costruire relazioni attive con le persone. Il tentativo è quello di immaginare forme narrative sperimentali che spaziano dal radiodramma al podcast, spot radiofonici, mantra, eccetera, che hanno sempre al centro un ascoltatore curioso, attivo, capace di rielaborare i racconti attraverso la propria immaginazione e ovviamente di vedere il buio.
1: Dopo oltre 20 anni di assenza, l'Istituto di Obbedienza Animale ritorna da noi con una nuova serie di spot radiofonici. I personaggi sono Carmelo, che nel frattempo è diventato una macchina, Federico, Fredo il manager, il presidente e Bull Gate, interpretati stavolta da voci sintetiche.
2: L'Istituto di Obbedienza Animale è stato spesso criticato per avere affidato il suo messaggio a tecnologie obsolete. Adesso, l'Istituto è pronto a rivoluzionare l'esperienza degli utenti grazie ad una profonda integrazione con l'intelligenza artificiale. Ora più che mai, il futuro è obsoleto. E ci sarà da divertirsi.
1: L'Istituto di Obbedienza Animale prosegue la sua missione, indicando una luce in fondo al tunnel a tutte le persone che faticano a sfuggire alla morsa inesorabile del nulla. Il nulla che loro stessi si affannano a generare ogni giorno. Credere, obbedire, guadagnare.
2: È uno slogan chiaro e diretto, che ispira un nuovo atteggiamento verso i valori di sempre. Successo, intrattenimento e tempo libero, cura del corpo, medicinali, armi da fuoco.

0: Accontentati del lavoro che hai. Dai nuove opportunità al fallimento. Ricorda che non puoi morire e che i ristoranti sono dappertutto.
1: Queste parole le ha dette il padrone. Sono le frasi che bisogna ripetere ogni giorno per affrontare al meglio le sfide del futuro.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
0: Steve Jobs ci ha lasciato preziosi insegnamenti su come vivere per avere successo.
1: Esatto, lui fu il primo a sperimentare sulle persone la memorizzazione di centinaia di termini tecnici senza significato, con lo scopo di creare un nuovo tipo di intrattenimento. Steve Jobs fu anche uno dei primi a sperimentare gli effetti della risata registrata.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
1: Queste informazioni sono state generate da Meta AI, l'assistente virtuale amico di tutti.
3: L'intrattenimento è l'arte di indurre qualcuno a fare quello che tu vuoi, perché lui lo desidera.
1: Questo è esatto. Il nostro leader aveva ben chiaro in che modo conquistare le persone attraverso le nuove tecnologie.
4: Puoi essere più chiaro?
1: Le persone che nel tempo libero e in qualsiasi programma di intrattenimento si divertono, stanno eseguendo le istruzioni del capitalismo.
0: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Già da piccolo il progetto di Ron Random era chiaro. Le persone avrebbero raggiunto la libertà obbedendo ad ordini insensati e con l'aiuto di tecnologie obsolete.
1: Questo è esatto. Il padrone scoprì inoltre che un'organizzazione può moltiplicare all'infinito la mediocrità di un leader e renderla perfetta.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Qual è il senso dei corsi di recitazione teatrale dell'Istituto di Obbedienza Animale?
1: I discorsi dal significato confuso possiedono un potere enorme, quindi sono molto importanti per la comunicazione delle grandi aziende e gruppi di potere.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
0: I training specifici dell'Istituto sono stati creati per gestire in maniera ottimale la preparazione delle persone e dei prodotti e mantenere lo scarto al di sotto dell'1%. In pratica funziona come un ristorante. Hai qualcosa da aggiungere?
1: Questo è scientificamente esatto. Ci sono persone che comandano, persone che obbediscono e persone che mangiano.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
0: Il capo incute paura. Il leader ispira entusiasmo. Il grande leader incute grande paura.
1: Queste frasi aprivano la prima lezione del corso di recitazione e riprogrammazione.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
1: Il grande leader è tuo amico. Il grande leader è una macchina.
4: Qual è la lezione più importante che hai acquisito nel tuo ruolo di executive ibrido?
1: Non bisogna mai sottovalutare il potere di una persona stupida all'interno di un gruppo o di una organizzazione.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
4: A quanto pare, la risata registrata è una tecnica fondamentale nel percorso didattico dell'Istituto di Obbedienza Animale.
1: Questo è esatto. Si tratta di uno dei più efficaci meccanismi di controllo, perché agisce nella fase del tempo libero e del divertimento. Non dobbiamo mai dimenticare l'equazione. Capitalismo, padrone. Tecnologia a canne.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
4: Carmelo, tu sei una macchina. E puoi dare una risposta molto importante su questo argomento. Come funzionano autorità e individuo?
1: Quando molti uomini si trovano nello stesso momento e nello stesso luogo, ricercano l'autorità di un leader. Infatti, gli individui riuniti in una folla perdono la volontà.
4: Questo è molto triste.
1: Non è affatto triste. Tutto ciò è normale. Le cose sono sempre andate così.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
4: Il leader preferisce viaggiare con un'automobile decappottabile perché sta in contatto con gli elementi e con la propria libertà. In autunno il leader sceglie di viaggiare in Portogallo indossando preferibilmente abiti di colore bianco. Questa immagine del leader è ridicola. Come mai?
1: Il leader non è una persona libera e indipendente. Anche lui obbedisce ed esegue gli schemi prestabiliti. E così fa a sua volta chi lo comanda.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
0: Il leader ama la corrida. È una festa in onore della vita che trionfa sulla morte. L'uomo trionfa sulla bestia in un indimenticabile spettacolo di sangue.
1: Anche durante le corride vengono diffuse le risate registrate. In questo modo, le persone comuni e i leader sanno quello che devono fare. E nei momenti giusti.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
5: Tutti sanno che gli oggetti che compriamo generano insoddisfazione.
1: La massima espressione del capitalismo consiste in un desiderio che si autoalimenta, replicandosi all'infinito. Questa è una risposta automatica, generata dal sistema.
4: Avete assistito ad una scena del film

0: Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
1: Il futuro dipende dalle decisioni che si prendono nei centri di potere, ma soprattutto dall'efficacia delle risate registrate.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
1: Questa era una risposta automatica, generata dal sistema.

0: Carmelo, a cosa stai pensando?
1: Il futuro dell'informatica si sta consumando dentro il cervello delle persone.
0: Che vuoi dire?
1: Le transazioni vengono addebitate prima che vengano effettuate le spese. Ogni desiderio viene anticipato. Tutto è diventato ancora più facile.
2: Avete ascoltato la scena finale del film Dalle tenebre alla luce. Istituto di obbedienza animale.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 39 minuti.
1: Nelle avversità e nel dolore sii forte come un leone, contro i falsi amici e gli invidiosi astuto come una volpe.

Dunque, io ho dato un'occhiata a tutti questi incartamenti e qui possiamo parlare papale papale, da uomo a uomo, tanto non ci sente nessuno. Qui, dunque, qui si inculiamo, proprio di brutto. Qui si inculiamo, qui la mettiamo al culo, pure qui si inculiamo perché, qui si inculiamo, qui, ma che cazzo sei combinato? Qui ti si inculano, pure qua, qui ti si inculano, qui ti si inculano. Qui si inculiamo noi, qui si inculiamo, qui si strainculiamo proprio. E qui te si inculano a te. Qui te si inculano, qui te si inculano, pure qui te si inculano. Per quanto qui si potremmo inculare noi, poi vediamo, lasciamola ora. Qui si inculiamo noi, qui si inculiamo noi, qui te si inculano. Ferma un po'. Posso fare una domanda, avvocato? Ma quando si inculiamo siamo sempre in due? E quando lo dobbiamo inculare sempre solo? No, per sapere, che me regolo.

0: problema. Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 72 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'uno, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ah, miseria, ma si contadini su cose di pazzo. C'era pure quando vi ascolto. I contadini non si sono mai trovati che. Come si, mai? Sono passati tanti anni, ancora si hanno imparato. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, un'altra parte. No, mia, tenere, se l'uovo sotto sacra. Una fissazione lo contadino. Caro sacra la farina, perché poi in strada va su. Uno mezzo uomo mercato, a strada è tutto. A caro sacra la farina, non fa le uova. E rompo la metà. È colpa loro, cioè, secondo me. È colpa loro, sì, l'agricoltura è giusto pure sotto ancora. Carescino più proprio fatica a terra, perché non si trova, giustamente. Poi vanno a casa, è logico. Quando hai guadagnato la moglie, stasera, sì, non lo so, che. Cioè, scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè, i mogli hanno spinto i contadini a lasciarli nella città, giustamente. Perché quando hai portato a noi, sa, c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi.
1: La moglie sa che dice? Dice, ma va a fare l'operaia. Almeno la fornisce il cartellone, i soldi li danno lì da busti e porta a casa.
0: Sì, i problemi saranno sempre sui contadini. Se loro continuano, quando ha guadagnato, sarà sempre un problema. Mo'.

0: la conquista dell'immortalità attraverso la fusione tra uomo e macchina, il caricamento della coscienza nel cloud, la manipolazione genetica.
1: Persone benevole e sorridenti stanno sognando al posto tuo. Loro vogliono soltanto che tu sia felice.
0: Il dizionario del terrore, lezione 83, istituto di obbedienza animale.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 39 minuti.
1: Sei sintonizzato sui 105.7 FM.
2: Gli offri un dito e si pigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore. Poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali.
3: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
2: Magari.
3: Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma... sì, siamo... bravo, bravo! Te lo meriti, Alberto Sordi! Ciao! Te lo meriti!

Il CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale, che il fascismo per 20 anni gli ha negata, se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

Inculo ai portoricani, 20 in una macchina, e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani. Al loro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona.

0: www.ciroma.org.
1: Radio Cinoma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: anche Pannella non ascolta Radio Geoma, come si dice?
1: Sì, grazie.
0: Ciao.

0: protegge i campi dalla grandine e dagli insetti nocivi. Risolve tutti i problemi in Africa e altrove. Ma il costo di questa missione sarà molto alto.
1: Bullgate è il nuovo videogioco sviluppato dai creativi dell'Istituto di Obbedienza Animale.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Credi. Gioca. Impara.

0: 41 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che, eh? E invece...

0: Zizi, ti faccio sentire la radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi. Senta se, si chiama Radio Ciroma, yanchi devo un po' capire, zi, non puoi capire.
1: Ok, we gotta go deep, deep, deep to the underground.

dovrebbero comandare gli autori. Francamente non è mai stato così. Beh.

0: Nel caso invece di un evento o di uno spettacolo di beneficenza organizzato per raccogliere fondi da destinare alla ricerca, all'attività di un ospedale o a qualche altra nobile causa, cosa succede?
1: Facciamo un giro per le Onlus. La FANEP si occupa di bambini con problemi neurologici.
2: Con questa associazione siamo soliti fare eventi importanti per l'acquisizione ovviamente di soldi, quindi di materia prima per poter andare avanti. Una fra tutte, una

0: Ha mai sentito parlare di questo libro?
1: Capitale del dolore. No.
0: Ci sono delle parole sottolineate.
1: Noi viviamo nell'oblio delle nostre metamorfosi, ma quest'eco che risuona lungo tutto il giorno, quest'eco fuori del tempo di angoscia o di carezza, siamo vicini o lontani dalla nostra coscienza. Ci sono parole che io non comprendo. Coscienza.
2: Look at me, hey! I don't stay in the projects anymore, I'm not a project baby anymore, I'm a suburb kid.
3: I'm a suburban.
2: I'm a suburban.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 62%.
1: Epoca som du simpelthen ikke kan gå glip af. 105.7. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Ciroma, okay?

0: rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande. Lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.

0: Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21:38.

0: Eseguendo questa semplice procedura, questo uomo ha creato un'immagine vincente di sé. Non era una persona benestante, eppure progettò una vacanza molto costosa nel sud della Francia. La notte prima della partenza, un incredibile senso di prosperità lo assalì e da quel momento visse come in un sogno.
1: Le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale agiscono soprattutto durante il sonno.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Qua se guasta le amicizie, se guasta il tempo, se guasta i matrimoni, ma sto rompipalle di telefono non se guasta mai.

se pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Da Ossi di Seppia. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
1: Shava da ba da a pa pa, shava za za za, bla blasfemico credente, tu egocentrici la mente, strasmistificando la mia estetica, bla blandistico saccente, filo armonico reggente, chi per spurio seggi sul patibolo, chi per partorisci con la mimica e ti intestardisci con la ritmica.

0: ati ati ati ati ati ati ati ati.
1: Salute compa, chi tieni? Hai i primi sintomi di raffreddore? Corri in farmacia e chiedi deciso tutto Neostipanask. Una bella spruzzata angenasche è efficace per tutta la notte. Neostipanask, per respirare a polmoni aperti. Neostipanask, te stipa pure lavandino. Neostipanask è uno stipante. Leggere attentamente le avvertenze. Fuia in farmacia.

la mostarda. What does an animal mostarda? Guardate. Questa roba è magnola americana, vedi? Roba sana, sostanziosa. Ma cavolo. Mazza, il sozzerino. Gli americani, oh. Maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccarone. Io me ne mangio.

passare a casa a masticare noia solo gelati. La TV vomita vacui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio amore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo.

Cacciata bene un attimo con un gesto attento di quell'anima un po' scura che ti porti dentro. In fondo è naturale inseguire il destino, perdere l'innocenza per sentirsi bambino e alle facce appese alle circostanze fai un sorriso beffardo o non ti accorgi neanche.

0: Thank you. Thanks. We'll be right back.
1: Servizio sveglia valevole 24 ore. Comporre senza riagganciare le quattro cifre dell'ora di sveglia richiesta. Esempio, per le ore 5 comporre 0, 5, 0, 0.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22. 43 minuti.
3: Sei sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio. Ciroma. 705. 700.

Yeah.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: tuo tempo libero è davvero tuo? Gli oggetti che compri sono tuoi fino in fondo? Di chi sono i tuoi desideri?
1: Tu puoi ancora decidere. Ingoia le pillole gialle. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma.
2: 105.7 FM.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

0: Prova con questa spada.
1: Sì, una botta di anfetamina ci sta a palla.
2: No, sono andato a Craig Newton. Ho scritto ai Royal College di Edimburgo per poter avere il posto. C'è troppa discriminazione in questa città, sapete? Sono a scuola tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. E io volevo dare un'idea generale. Via i dettagli tipo... La gente si perde sempre nei dettagli tipo... Che scuola ho frequentato, che media avevo. Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante. Quello che è importante è che io so, giusto?
3: Signor Murphy, vuol dire che ha mentito nella sua domanda di assunzione?
2: No! Oh sì, oh sì! Volevo mettere un piede nella porta. Mostrare iniziativa, ecco.
3: Ma lei c'è stato segnalato dall'ufficio collocamento. Non era necessario che mettesse un piede nella porta.
2: Sì, figa. Come dice lei, amico, assolutamente. Lei è il capo, il tizio che comanda. Io sono semplicemente qui. Beh, è ovvio che sono qui, tipo, ma...
4: Signor Murphy, con esattezza cosa la attira del settore turistico?
2: In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso, sì.
5: Pensa di avere una qualche debolezza?
2: Oh, sì, perché sono un po' perfezionista, in effetti, sì. Vedete, per me una cosa deve essere il massimo o se no ci rinuncio. Tipo, se una cosa è sciacqua, non venite a rompermi. Ma, ehi, questo colloquio mi dà delle buone vibrazioni, però mi pare che butta abbastanza bene, eh?
3: Grazie, signor Murphy. Le faremo sapere.

0: All'orologio atomico di Radio Cirona è mezzanotte e 40 minuti.
1: A tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Felas Galore, Onusai, per tutti i Samboi, Amumo, Bullet!

Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.

0: buonasera a tutti. Ansco De Luppi dalla polisportiva Grindcore. Attualmente mi trovo nel Reggino, in una città che non posso dire perché ho qui a fianco a me un pentito di 'ndrangheta che ci rivelerà le sue verità riguardo la polisportiva Grindcore e tutto quello che ruota attorno.
1: La polisportiva Grindcore è la peggio cosa che esiste in tutto sto cazzo mondo.
2: Mamma,
1: praticamente su una bandeggia candale con la sigaretta speciale di Chiuni su pala, che non sanno che ha squagliata la neve su Conteni Purtusa e che ci sono chiudi una caruppa e satizi. Ma prima o poi.

Se vedete i miei spettacoli degli anni 80 e poi degli inizi degli anni 90, parlo spesso della religione, ma non metto mai in discussione Dio. Prendo solo in giro cose che riguardano la religione, tipo la circoncisione. Circoncisione. Mi sarebbe piaciuto esserci quando se ne sentì parlare per la prima volta. Oggi ci siamo abituati, ma voglio dire, quando Mosè tirò fuori l'idea, deve pure esserci stato un tizio che ha detto: scusa, fammi capire bene. Insomma, io sfotto gentilmente, prendo soltanto un po' in giro, ecco. Mia madre è ebrea e mio padre è cattolico, è la verità. Io sono stato allevato come un cattolico, anche se la mentalità da ebreo si fa sentire anche nel sistema cattolico. Vi faccio un esempio. Quando andavamo a confessarci, io portavo sempre un avvocato con me.

Finché i musicisti non scendono dal taxi, finché i poeti servono ai tavoli, finché gli uomini migliori lavorano al soldo di quelli peggiori, la strada corre dritta verso l'apocalisse.

0: l'orologio atomico di Radio Cirona è 1:39.
1: Fantasmi della notte. Fantasmi della notte mi inseguono. I volti scati dalla morte. La pelle lacerata sotto cui vedo i tessuti. Corro, ma sono migliaia, mi inseguono implacabili. Corro e grido nella città deserta, le mie gambe come tronchi molli. Mi sono dietro, fangosi, nei loro stomaci aperti, i vermi della terra hanno fame. Mi guardano, dalle loro orbite vuote, i topi della terra hanno fame. A uno gli era rimasto un occhio, però poi se lo perde. Corro, ma il fiato mi manca, mi sono addosso. Sui colli svertebrati svolazza la cravatta del giorno dell'addio. Rido. E allora quelli mi addobbano.

male questa pace.

0: è stato rilevato un nuovo accesso al tuo account. Se non sei stato tu, non devi fare nulla. In caso contrario, ti aiuteremo a proteggere il tuo account.
1: Persone senza scrupoli ti avvertono sempre di non fidarti di persone senza scrupoli.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare.

cavernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamani in testa, baciate le mie nobili palle irlandesi!